Kajani. Asiye baba. Sesa. Hey. Suka wena mani. Awuzosikolela baba uNenkingi. Buya. Suka wena mani mani mani mani mani. Ah, baba Kajani. Mani mani mani mani mani. Awuzwele. Hey.